nel tempo detto schia la clareggia con molto sapore. Quando è tempo detto schia la clareggia con molto sapore. A tesora scorta, ma in un so compasso, reggendo braccio, pescilador. A tesora scorta, ma in un so compasso, reggendo braccio.